0: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
1: Mo tu befa mo moni sa mo mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pia taru fa pitoa na le lima tala te tongi pia fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moli mai lau telefoni fa be ai. O lo avano fa le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa mo lia ina fasili lupa le telefoni befa tino la fa ina lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pia le mai mo li te ngai tu pe so se fa tu pe sa mo pe te tongi ni no no ngai tu pe le nupi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land befa so se au nanga. Samo, alo mo fa'ina fa tino umba tato au nanga ole easy pay. Mole Silvia, mo fa so podia so se va hanga di sila yo tato la la. Alo apa no fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sa wa ilu taimi. I see the ato na fa sa wa ina utu pe wa tanga tale pe nisini. Mo ni se fa mta langa bala au ni telefoni o Barcelau o tasio no no. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.
2: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Fa atau sao mai I lātou e fausia fale. Whaingo fie mawawe. Ashek Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ilia so, mose tae ao manuia.
3: Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e su iai la e I o oi mea lofa masulvania e mawa o mai ile no fuangai tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esi ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o tahogu e te le fiamasia.

0: lua ono iwa o lua tasi.
1: Aukilani wa esa auni. A firm my loyal Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu polenisia pito isili on atele ai la e moali tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esi ai le luase furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamsia. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e talaf. E mafai ona mātou fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Fa'atau sa'au mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, mose tae au manuia.
2: A faya lo o yaimi lapisi e se mai lapisi maasani. Pei o to ta fate kunulosi, o ta o ta mamafa, maisi. A wale la foya ili lapisi. Ai tanga iane ili aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te sila fia ele no fuangai aveanga iai. Tamaki Tūruki, all together, Auckland.
3: Aukilani saute, sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai ili lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ili o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawane.
4: Sunga, o whenga whakao elu kawa le whomaunga Max Ila.
5: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa ukawa. A ona me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweisi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: Aukelani wa esa auni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu le fale ofu polenisia pito isili o na tele ai la e moa liin tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esi ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamsia.

o mangele tuotodu lava ole tuotodu lotoa ale maota o Samoa se tausu etul telefoni ya se vai atu statu update pole atu langolo il tato talo le temile nei ya manui ai ya le asotina le asotayao ya matina u malavo Samoa olo fa funga mai tafa e fia ole lalolangi ya se isa ili ya se avanoa talanoa tuai ile afionga ya salama tua pole atu langolo il tato talo ile afia finei ai mole silafia ole tautua male unanga le sunga ya tungisi ya Pio Wilson ya male tatu faleta vale le Omega Cars e te bau le telefoni all watasi fafitu ono lima fantasi all watasi fafitu ono lima fantasi ya po ole telefoni fea ole oiva lua fitu fitu lima valu tasi lua ya polo wanga ifo I ile lato lo toa lua salau Cavendish Drive I na I papa toi toi I manukangu o mai leo lau tala noa ioe mawa lau talo I a fatasi ifo I malau ai ole ola I na I tua ole maoto Samoa alo fata ule tatu talo msalu tapuni le tatu fale loa I le ta ole fa I le afiafi nei tatu uo I le peselea ya awa fo ile fa fonga tapo mai lungo le ala tele na ya saunga le mo mai e lole le ole am tua malosi timunga ile po anane

Au baile fulu, no mantuole tu la fona spulo le tu antuina ya mose.